0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En vista.
2: Escucha más éxitos que nadie solo por
1: Lobo 99.3.